0: pare pa subi. Tu non essi il mosso, ma subi parco. Mi sa che sono lì in giardia. Tu un artista, su di una pasta. Ci vediamo a buscare, ok? La schiri, tu non gli sparo, se non puoi.
1: Ciò che ne sparo, se suoni, è per un dito. Sto a sembra, si chiedo col dire a voi fino.
0: Se ne abusai,
1: e
0: flore, se non si può non rinnegare, ok? Mi sta bravo, mi sta bravo, mi sta bravo.